0: neve e il neo a fare.
1: Se vuole ciò.
0: Ma sta ben l'estate.
1: Amor, dunque non ti ho, vigor bel patto.

0: signora è partita. La tenteva un calesse e sulla via di ancora di Parigi Anina pure prima di lei spariva.
1: Il sciotti calma,
2: che vuol dir ciò?
1: Ma forse donna

0: Qualcuno nel giardino che là?
1: Il signor Telmo.
0: Sono io.
1: Una dama da un cocchio per voi di qua non longe mi diede questo scritto.
0: Ti Violetta, perché son io commosso? A raggiungerla forse la m'invita. Io tremo, o ciel, coraggio! Alfredo, al giungervi.

La disfida ebbe luogo. Il barone fu ferito per omili ore. Alfredo è in stragno suolo. Il vostro sacrificio io stesso a lui svelato. Egli a voi tornerà per suo perdono. Io pur verrò. Curatevi. Mertate un avvenir migliore. Giorgio Germano.